chine dina me ho se ni awati e fri me resantini ne mi ya ho se fo di obi are ha moda e di obi a wuti e me se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se e ti se me ko nyame ko ni ha moda o ma wo nye e krofo nyo